Sempre da The Bibelschreiber si propone ora Ein Tanz der Angst, una danza delle paure. La prima rappresentazione.